0: Salve, buon ascolto a tutti quanti voi. Vi ho fatto appena appena sentire questa bellissima canzone, Peppino Gagliardi, Settembre. Bella canzone, bravissimo Peppino Gagliardi, questo cantante napoletano, orgoglio di noi napoletani. E andiamo avanti con la buona musica sulle onde di Radio Italia col vostro Ciro Giorgio, che vi augura una felice domenica.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo

E adesso vi ho fatto ascoltare io una canzone del grande Domenico Modugno, Mister Volare. La canzone è Volare nel blu dipinto di blu. E beh, voliamo per questa nuova tournée. Saremo a Las Vegas, Los Angeles, New York, Chicago e così via. Vi farò sapere poi tutte le date. Ieri è stata San Gennaro, la grande festa di San Gennaro, il patrono di Napoli. Pensate un po', che fa il miracolo 3 volte l'anno. E ieri, puntualmente alle 10 e 14 minuti circa, ha fatto nuovamente il miracolo, che consiste nella liquefazione del suo sangue. Veramente un fatto prodigioso ed è una cosa importante per tutti i napoletani, eh? Di buon auspicio e un augurio a tutti di una felice domenica e andiamo avanti con la buona musica!

ascoltato Teresa Desio con Ario, una parola dolce. Bene, andiamo avanti con la musica italiana sulle onde di Radio Italia col vostro Ciro Giorgio, che vi auguro ancora una felice domenica.

0: adesso abbiamo appena ascoltato Lorenzo Fragola con Fuori c'è il sole. È vero, c'è tanto sole in questo periodo. Per questa nuova tournée saremo a Las Vegas, Los Angeles, New York, Chicago e così via. Vi farò sapere poi tutte le date. Ieri è stata San Gennaro, la grande festa di San Gennaro, il patrono di Napoli. Pensate un po', che fa il miracolo 3 volte l'anno. E ieri, puntualmente alle 10:14 minuti circa, ha fatto nuovamente il miracolo, che consiste nella liquefazione del suo sangue. Veramente un fatto prodigioso ed è una cosa importante per tutti i napoletani. Di buon auspicio e un augurio a tutti di una felice domenica e andiamo avanti con la buona musica.
1: Voglio fare una lettera all'inglese. Tiene termine, scivete e cianciù.

E adesso vi ho fatto ascoltare io una bella canzone, Anam e Cor. È una canzone veramente stupenda, una classica canzone napoletana. E adesso andiamo avanti con la musica. Vai, buona domenica!

0: E questo che abbiamo ascoltato adesso era O Sarrasin, cantata da Damiano Mazzone, carissimo amico che spero che sia in ascolto, lo salutiamo cordialmente. E adesso invece ascoltiamoci le informazioni dalla nostra Gianfranca.
1: On September the 26th, starting at 6:30 p.m., there will be a candlelight concert at the Phoenix Art Museum, Whiteman Hall. We'll be featuring L'Esteso String Quartet with Vivaldi's Four Seasons and La Folia. To get information, Facebook, Italian Calendar Arizona, or you can go to their website, feverup.com/en/Phoenix, or go to the Fever app to get tickets.

0: Adesso abbiamo ascoltato Aurelio Fierro con A Pizza. Una buona pizza fa sempre piacere. Ieri 19 settembre è stata la festa di San Gennaro, il grande miracolo. San Gennaro, la grande festa di San Gennaro, il patrono di Napoli, pensate un po', che fa il miracolo tre volte l'anno. E ieri puntualmente alle 10 e 14 minuti circa ha fatto nuovamente il miracolo, che consiste nella liquefazione del suo sangue. Veramente un fatto prodigioso ed è una cosa importante per tutti i napoletani, eh? Di buon auspicio e un augurio a tutti di una felice domenica e arrivederci a domenica prossima. Ciao a tutti.
1: KWSS LP Scottsdale, KWSQ LP Mesa, KOOL FM HD2 Phoenix, KWSF LP Flagstaff.
2: It's 11:01.